pescatori di perle in mari azzurri, acque profonde che lambiscono l'isola dei morti, in baie di corallo anfora trabocca oro sull'immobile fondo marino. Noi giaciamo lì, ci fanno vento le vele gonfie di navi dimenticate, scosse dai venti luttuosi del profondo. Ragazzi perduti dormono per sempre, in un tenero abbraccio, labbra salmastre che si sfiorano. In giardini subacquei, dita di freddo marmo toccano un sorriso antico. Suoni di conchiglie, sussurri di un amore profondo che la marea trascina con sé in eterno. L'odore di lui, bello da morire, nell'estate della bellezza. I suoi blue jeans calati, gioia pura nel mio occhio spettrale. Baciami sulle labbra, sugli occhi. Il nostro nome sarà dimenticato col tempo. Nessuno ricorderà il nostro lavoro. La nostra vita passerà come le tracce di una nuvola e si dileguerà come foschia braccata dai raggi del sole, perché il nostro tempo è il passaggio di un'ombra e le nostre vite corrono come scintille tra le stoppie.

Solvete i corpi in acqua e tutti, dico, voi che cercate di far sole e luna, delle due acque ne prenderete una, quel più vi piace, e fate quel ch'io dico, datela a bere a quel vostro nemico.

senza dargli a mangiare di cosa alcuna, morto lo troverete in veste bruna, dentro del corpo del leone antico. Poi gli farete la sua sepoltura, per intervallo tal che si disfaccia la polpa e fossa e ogni sua giuntura. Questo poi tanto fate che si faccia della terra acqua senza far dimora. La pietra avrete e questo non vi spiaccia.

cera, putrefa, calcina, fissa, quivi succide e suscita te ipsum. Questa è la vera pietra, questa è essa. Della terra e dell'acqua si vuol fare, così la pietra sua moltiplicare. E chi intenderà questo sonetto sarà signore a chi lui è soggetto.